0: Maraina vô mifoho, vô maneno akoho, mbola tsy aky pataloha, kotsaina kely alohan'olona.
1: Sasana mihitsy aloha ny tava, kotsanina vava, manontany lalandava hoe mony andro ve mazava.
0: Mitsangana malaina sady tsy miferinaina, taitaitra fa ilaina, mila sandry mila saina.
1: De manova mamanitra na vonina ny aritra, mba ho tahiny lanitra ho ambinin'Andriamanitra.

0: Il colonnel Richard Simanov, ministre in fiarugo pirenena, non è antefa ni safidio. Qua di manenzi a uaniu, e tu a natria nareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche pirene e tumboca, o anfa panciuna, ari, e tu a natria in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua fluani antpanzacana, andiamo a tua fluani chilanche pirenena wan pampanchun, andiamo a tua ministra isel, mamilaya e alua yanareu i tupcia amni raya mandrene zaina dia generali ramanazu. Mon general, siamo buon dito a mon general. Tia, ta giul landa yan rakit, softo tsarta, kiav ni firene na jo.
2: E che cosaka ni, si andava ni jo fai fana feno tul toa jo. Qua, sorana, no tul tomau, amiro tsu jam, si firarin tsu, na tomau wai, si quan governemata tarit.